tu mi si muore, va bene, se bella, se bella, se bella, io niente, io niente, qui ma con buccia, ciò me, ma con buccia, e la morta con buccia, che è morta con buccia, la bis ma con buccia, deve fare sei punti.